0: avrei giammai creduto. Ma farò quel che potrò. Mio fratello, un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di nuovo!